brillante, quel barbiglio donne suo color, quel barbiglio donne suo color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello.

Sono qua. Hey, figaro. Sono qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Pronto, prontissimo, sol come di fulmine, sono fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Apro, figaro, bravo, bravissimo, apro, figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.